0: lo discaccia e forse me che vuole.
1: Ma vieni e vivi, te vivi, Margherita.
2: Seguo entrambi, ma